0: chiamo. Come mette che tu alla nana facciamo. Ti lo confili, te faccio un po'.
1: Pure, pure, non so. Non so, antico, che allem.